l'amore. Pessunia a una bene, in due i sorrisi saranno. Sti fiori non son ca bene.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a fanotte. Un menebosso scordato.

una vita perduti è comune. Il nostro rugore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo allo, in un nostro campano.

0: I sbarri sentono un colpo e maschere so qua su. Oggi delli, tutti in carugno chi ci olta garnuare. Jordi, Guillen, Silvan e Stelia, si dei nostri fiori noi in destudioso giombo. E uno strugarnuare, chi vi ci porta?
1: Gesù se

Dumane, Hisera, Azur te di l'umanità. Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

C'era Cece un rabradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di un topo e più bravo. C'era Raggiose, Tottozzi, Pietro Antonio di un caffè, Zubitiarino, Diasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Pietro Calabrano e Zalivia Baracheda.

Un gusto amaro, diamo vecchia storia. Troverai un avaro con cunobi vittoria. E chi m'imparerà dall'isolo Gaelu, come chi trapassa e fa gli ornioelli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che mi non disse a cuore in sicareccia, appena a famangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamare di mani da un letto. Venia a dirti

tocco un affitto vicino una carezza ai mio Dio me bionde. Con musabe che conterano e tostonde. Con musabe che stava curati ai porte dopo affanni e dolori a mano e a morte.

Era fora, aprisse agli animali. A finestra era aperta e dei fiuminali, un picchiudinte nella dina guardava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi il sole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera il tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Volevo mi accosti. Era una giovanotta ed è un sideluccio

per te Corsica mia, lontano andaraio, e sempre pronto risponderaio. Corso me ne sto, più corso me ne sto.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 11h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Salut à tous, felice di ritrovarvi oggi in talonde di Corsica Radio, in da nostra emissione musicale e a nostra emissione a cantate. Avemo il piacere di ricevere un cantalor che bodassi conoscite perché l'avete inteso visto anche cantando a ere dei ugiali. E se bon lo conoscite mica, beh, siamo qui apposta per presentarlo. C'è Giancamelo Pasquale che oggi è in da nostra emissione che è a Franca di Abizzaona. Salute Giancamelo.
3: Salute, ringraziami.
2: Allora Giancamelo, sei giunto qui a presentare dunque Udo Lischè, tu a parlarci di Ado Attualità, di Udo Barcorzu, di Ado Bassione, ben su di a musica e di Ugantu, ma non su di parlare Kutegu, avemo subito da Zante un rigaccio di su Lischè, tu distinto e di Gore, di Rigor di Zidellini, che noi avemo scelto per principio a questa emissione e ci ritroviamo subito dopo.

0: avem intesu su prima riga su biramantu chi dirà Giancamelu Pasquali chi cantava chi die di un tuo presentaci su dischetto perché avevi scelto su di tu lo par principio l'emissione.
1: Allora, déjà, vi ringrazio di essere invitato ieri nella nostra radio. Ho scelto questa canzone perché mi dà una saia a cuore che l'autore è stato un amico che mi ha offerto quasi tutti i scritti. E ricordi di Delini, infatti, faccio pensare a tutti i nostri ricordi a noi, anche pur se l'abbiamo anziano che noi, ma ci risentiamo dentro. Dunque, ricordi di Delini che è appena gioiosa in noi, ed è per quello che ho scelto questa canzone.
0: I ricordi di Zidelina sono ricordi di noi di Gantu. Abbiamo da contare appena come sei cascato in la vignata, ti è stato tramandato in casa ognuno cantava.
1: Allora, infatti, sono cascato ieri nella vignata, come tu dici, siamo una famiglia di cantatori e di una ora in noi. D'una parte di Gaccara a Zuaninca, improvisava, Marci Gaccara improvvisava, cantava in noi, e dopo di Aberti di San Damiano, di Pasquali, Giancamedo, Marci Gaccara in noi, che si chiamava come me, e lui suonava d'organetto e cantava spesso, che ha tramandato a Omoabo, che Omoabo mi tramanda e che io oggi faccio le stesse affari a scuola di la De Sec in Cervioni ad ancora prima.
0: Hai parlato di sicura di questa tramandera che ti è stata fatta in casa, hai parlato di Odoabu c'è di no uno di iscritti, come hai fatto per collaborare con Saiante che ha lavorato in un'altra dischetto?
1: Allora, infatti, si è fatta linda. Bon, già hai un progetto, e canzone hanno più di, certo, hanno più di 18 anni. Perché la creazione ha fatto un pezzo che l'aveva fatta e quando ha dubbiato questa responsabilità di avanzare un passo per andare a fare questo ischetto, mi sono girato già di gente che mi vogliono alzare un livello e dunque ho sapere un affare che quando lavoro con qualche sia io leggo la piccica, già ho detto, dopo che la piccica a musica e dopo di lindo, dopo passa come un'onda.
0: Quando tu dici che certi scritti hanno parecchi anni, come ne undi a di, beh, oggi so pronto, o nadiu abbastanza, oggi è ora di stamparli, di lasciarli, di fare qualcosa?
1: Beh, infatti, questo basso qui è assai difficile a passarlo perché oggi abbiamo paura infatti di chi la mobazione diventa un'obbligazione e che la mobazione è a bardo. E sto basso qui sono tutti i miei amici intimi che mi hanno sempre puntato da voi sempre e un moabo. E un moabo che mi ha forzato in noi, che è fiero e che mi ha detto un po' mica aspetta dopo i 40 anni per fare qualcosa, ad oggi scambia e poi niente adesso all'ascolto e poi aspettano qualcosa. E tanto ha dubbiato questa responsabilità perché è una grossa responsabilità comunque.
0: Hai cantato in Cudo Abu in un gruppo madrigale che c'è di nuovo una scuola di canto e tu oggi torna lavori in la scuola di canto hai detto di la De Sec e qui per trasmettere ciò che tu hai ricevuto giusto appunto nemica allora di ebbe d'un canto di lavorare così in famiglia ma deve essere difficile di nuovo perché di vuole podarsi un laso e se spesso all'altezza o d'aver paura di non aver mica gli stessi giuligamento di golpo.
1: No, perché babbo so che mi ha dato un più grande livello e quando sono giunto a questo più grande livello mi ha detto va si pronto i vala. Dunque no, non c'è mica stato sta beura di mica iondeci. Infatti è giunta linda come ti ho detto, è qualcosa di un'obbligazione di trasmettere per me, a giustomo boga fatto che tutta la sua vita aveva quando bego chi hanno la possibilità niente di andare in terra di sociale per figlia un canto in messa che all'epoca non c'era mica, perché cioè sapere che una trasmissione di da qualcosa ma di spiega di noi ciò che è lì. E dopo questi giorni qui, infatti, non hanno più queste rete sociali, non hanno più questa trasmissione fatta proprio come l'abbiamo avuto noi. Noi c'è stata questa trasmissione con la spiegazione. E infatti, come ti ho detto, Babbo mi ha alzato a un livello più alto, e quando ho visto che era pronto, e poi anche lui mi ha detto, bon, va, poi bianco due do bassi.
0: Quando tu hai così parecchi scritti, i diretti, o anche pure quando tu lavori con altri autori, come si va a scelta? Perché lo gizia, non so, che lo si sgaggesse una tematica, che lo gizia un colore particolare?
1: Ciule, infatti io lavoro, cioè sapevo che in Antauisco ho aiutato tutte le musiche. Solamente una che di Miguel Cacciaguer che mi ha fatto ciò che ho scritto infatti mi dà una cuore, perché se tu mi hai scritto con i miei genoni non ci ungo mica, e qui tutti gli scritti che ho dato sono scritti che infatti le musiche mi sono venute assai in furia, perché mi tenevano a cuore a fare qualcosa non tu.
0: C'hai dava sta sante qualcosa qui in diretto in da cantate abbiamo da principia in cui canzone abbiamo stata sante una di sicuro che dirà un rigaccio di su di sketch di stinto e di gore, ce n'è una che dia un tube ava vuole muli, allora non so se tu l'hai agganta ava o se tu l'hai agganta dopo, ma poco un prema asintaremo e parleremo di noi di safare dopo di come aiante riceve e canzoni che tu scegli di stampa o di cantare in ta scena e si quelle che diventano tube sono quelle che tu pensavi che la via non da diventare tube, sì, de volte sei sorpreso che lo sia in un senso, e certe volte allora non ha giù mica da lì in un negativo senso, perché penso che tutte le canzoni che tu hai scelto da registrare e beh ti piacciono, ma a certe volte siamo sorpresi a zo, e quelle che hanno da viaggio in prima non sono mica quelle che piacciono subito. Chi stiamo a sente a va e perché?
1: Allora ma sente un scritto di qualche sia di profondo, un poeta di più rari di scrittura più fina di Pedro Santucci, che ha scritto per tanti cantori di Corsica. A diagantar Strava e Rabina, io sapevo che la Rabina di la rubeccia, vuol dire che di Strava assassina in de noi, c'è questo lungo marino che passa da Bastia a Bonivadio, che tomba tutta questa gioventù in questa Strava e che è assai dangerosa. E quando mi ha dato questo scritto mi veniva assai a cuore, perché ne ho perso Barretti in questa Strava d'amici. Donc, il y a un certain gars qui a commencé à entrer dans l'estade, et così il y a des idées ou des jeunes qui disent qu'il peut faire bien à notre mère dans un point così.
0: Alors, une chanson a écrit profonde et qui tu as scelto donc di Vacigui in diretto strada di Rabina in cui Giancamelo Pasquali nanta Corsica Radio in de a cantate Giancamelo guide giunto in cui aso chitarra che ha da zuna e che ha da ganta par noi in de ste missione.

kabina die ubrima rigatsu gitutsa iganta dugu indiretu in de l'émission et die l'ultima canzone di ulisketu aidetu gidira una canzone qui par disgrazia

0: posso dire così, iscritti e so musiche. C'è un scopo di quello giusto appunto di scidare mente, di va passare i messaggi, di lasciare testimonianze.
1: Esattamente, infatti ce la sabe chi quando vemo una canzone, bon, già è canzone, quando facciamo un progetto nuovo così, non appartiene più al cantaor, non appartiene più all'audor, appartiene ai tutti, voi che la canzone non è più mia, è di tutti. E so che lui c'è di chi bella intesa che sono messaggi, tutte le canzoni musicali di un mondo, di per far passare messaggi, o tocca niente, di un'espressione infatti. La poesia è un'espressione di un parlare, infatti.
0: E qui si sceglie di va passare messaggi, non ta sudieti, beh, chi so pessimi come sudieti, chi so di gioia, d'allegria, di vita.
1: Beh, infatti, un'altra moischetta, poi mo droit. Parlo di Amor Corsica, c'è una canzone di un potente perché, come da duetto, chi mi ha fatto la musica di Miguel Cacciaguerra, un puntello di Uganto di musica corsa, è stato con canta Bubulo Corso, e quando l'ho chiamato perché mi veniva assai a cuore, chi ha visto un ceraghello che mi voleva portare assai, la canzone di Isolano, ha voluto mettere questa canzone qui perché è una canzone che parla che siamo niente aperto a tutti. Accettiamo tutti a niente lui dice in Corsica, ma uso la fare ci vorrebbe che quando li vengono qui, che li impone non mica uso io, e che li vessino come noi volemo e campiamo. Dopo c'è d'astre che mi toccano i più, ci sono riguardati le linee, dove ho scritto una canzone che di ebida, di non ta i sensi di una vita, lo sguardo, duca, e che troviamo a niente che sono morti, troviamo che nei sogni. Noi possiamo una piccola stonda con lui. E c'è appena i dubbi, c'è appena l'allegria, c'è appena i gioia, c'è appena...
0: Si scrive quando e si canta quando, giusto appunto, quando noi siamo in gioia o quando noi siamo afflitti o i dubbi?
1: A me mi viene i dubbi. Mi piace la gioia, mi piace la tristezza in noi, quando sono commosso, di berida che mi unge assai o gozo a compone di un furia, ma l'allegria mi piace in noi, perché non c'è mica essere sempre tristi.
0: Visto che tu hai sempre fatto guai, posto che tu l'hai fatta, come tu hai già detto, da giugno, qual è il suo stato e la tua influenza fuori di ciò che tu senti in casa d'oia a livello musicale?
1: Allora, amici, fuori di casa, ma non posso dire che il mio muello e il mio puntello di mio abbo, quello primo. Voilà, non posso mica dire di primo. E il mio abbo mi ha fatto abbre musicalmente nel mondo sano perché senti assai Pink Floyd, rock e tutto. Donc già musicalmente mi ha fatto abbre questo livello musicale che si può risentire in un altro disco. E dopo in de noi, l'intesa, il buntello, per me in due sono stato il più è stato Pedro Galfucci, che mi ha portato assai una pronuncia, un'entra di noi quando lo canta, di va risente quando lo cantava. Dopo, bon, Feli, Ivra degli Vincenti, infatti ce n'è talmente, in Corsica, penso che non ce n'è mica uno che dice osotto, osobra, sono tutti uguali.
0: E quando lui principia così a fa creazione, dice radio, meno canta e canzone di l'altro di è difficile, e beh dave sempre in capo l'influenza e distaccarsene.
2: La musique corse revient dans quelques instants.
3: T'as vu les prix en ce moment? Tout augmente.
4: Oui, sauf chez Maison Canal.
3: Comment ça?
4: Ils ont anticipé en constituant d'énormes stocks pour proposer des prix imbattables. Résultat, grand déstockage avec des remises jusqu'à moins 50% sur le mobilier et la literie.
3: Ah oui?
4: Canapé, matelas, table, chaise, mobilier d'extérieur, en stock, disponible

feraggio della mia vita, le braccia di un altro mi lagherà ferito.

y Murachi viendo estanza a mis maridos. E un solo dente macido. Anch'io oggi posso curare e seguire sta cielo maestoso. Quanto dell'artigine entra nel mio vito e mi porta lontano, lontano. E stuento dietro.

con tua barba ria e ascimizia i lumi, in quel mese di maggio di un 43, o erano di Adoida, hai battuto un sacrificio di Adoida. Niguli, scamaroni e tutti i sulati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scena.

cadenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

l'ardore di resistere, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un zitto. Conto oggi appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera,

0: La Corse a ses chansons et l'a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: È strano. Non so se che non accade sta zerma,

Tanti notte, una tenuta ovviamente, salutare giù e notte, e di già chi vuole sente, se tu a moi che je vois.

0: persona.
1: Vanigui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obbro messa vinta, o mio cuore assai più d'ingannare.

Cortiga Radio, a Radio Musica di Corza. Cortiga Radio in Naiaccio 107.2.

0: speranza che lo s'apri un nostro cuore un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un vibro metteremo, un grande tra la, ma solo bellinguer,